sogno. Forse è paura, forse è dolore. Non riesco più a spiegare, ma io credo che...

posso varare, posso far scomparire tutta la tristezza in questo nostro amore, amore, amore.